0: Saludamos a toda la colectividad italiana e come dice
1: questa è la rovina che non si può campar. Ognuno vuole andare all'estero, si sa, per guadagnare.
2: Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.
0: Come
1: guadagna il pane, si ma perde la felicità.
0: A ver come che dice,
1: Paisano.
0: Desde la radio, la cadena de la provincia, decimos, paisano.